per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici

tutto scrude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Triste la tua dieta, quasi tutto scrude, quanti benefici però.